0: Sì,
1: sono Owen, mi ricordo. Il suo vestito è viarico.
0: Gli scherzi. Thank you.